chill to koro ero chumana kende. Areyo to ero ki chakunu miel. Adek to ero ki yaunu do ot babae.